cacciato, ho tugliato, che faraò si va. Olveghi has, un solo got in taga. So cacciato, ho tugliato.